bokki julidi fi dajé bokki talubé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promo